Adio Torino, nostri, in nomine Domini, Dominic in Saudio, Rastione Meglio, Dominus Vobisco, Oriamo Destro, Versa, Transit, Creatura, Vista, Prestimo Legium, Edulam, Tantium, Tuo, Delta, Pescipia, Ter, Cristo, Dominus, Nostro, Amen. Benedictio, Vini, Potente, Pater, Spiritus, Santo, Descende, Vos, Manete, Semper, Amen.